sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitudine, ami traizione, ami malumore, che è amore, ami.